Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, meine liebe Freunde, neun fern, guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi da benesin adian vang mit ricche e poveri, ja warum warum warum neste jahre sin mit uns ja mit cha Italia ricche e poveri e congressal neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. Entana come vai da mitunze dediche, vo vastu tu di unze dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook, oda vai Salvino.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
1: Sì, emozionato! Non dillo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Stacutunde.
1: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
0: No, sono venuto a Napoli.
1: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo Sanremo.
0: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
1: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
0: ma
1: giro.
0: Ma siamo in diretta?
1: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Remo? Salutare qualcuno a casa?
0: I miei figli.
1: Saluta i tuoi figli.
0: Ciao figli.
1: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
0: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
1: No, eh?
0: Guarda.
2: Beh, una bella chiacchierata, ragazzi. Ma datevi una calmata adesso,
0: Dobbiamo...
1: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
0: Ma l'importante poi è quello che...
2: Sono due chiacchieroni.
1: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero, Saramazzotti.
1: Ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa.
0: Grazie.
2: Andiamo ragazzi, Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live, con Ciao Italia.
1: Luca Scarpa.
0: Luca, grande Luca.
1: Te la ricordi?

0: Pronto?
1: Eros Ramazzotti, Gigi Alessio, Lifehouse, Napoli, Napoli, Napoli, un vitamite dediche, dediche, de... Ja, ich habe auch eine schöne Überraschung auch von Celentano und Eros Ramazzotti. Alle zwei zusammen sind auch fantastici, bravi, bravissimi. Celentano, sin Celentano, sin noch dediche weiter, sin Simone, sin Frau, ne? Nicht die Junge, Simone. Von seinem Mann mit seinem ganzen Herz. Und dann von Anne-Marie, von seiner Mama Lucia. Und dann aber noch eine Dedica d'amore, bellissima. Sind 50 Jahre Hochzeit von Giuseppe e Carmela. Auguri, auguri, auguri, un leben noch weiter, ragazzi, von euch in Fantastico. Miei cari amici, ecco qua, Celentano, la mia life, né, Miccia Italia, Celentano Eros Ramazzotti.
2: Quale vuoi?
3: Questo.
2: Questo.
1: Ja, in questo momento prendi vai chitarre.
2: Entriamo le mani.
1: Un Ramazzotti, sì, in fondo.
2: Questo.
1: Questo. Sclavo, sì, in 20 anni.
2: No, no, questo. Quale vuoi? Aspetta.
1: Dammi questo. E vai in una show in Milano.
2: Prendo questo. E soldi.
1: Ma si scende sin alle video musicali ci vuoi sciamo, né? In mani attive. Ja, Eros Ramazzotti, perché qui c'è Lentano e Yez, Dasis, la storia della musica italiana, storici musica con Italia, ja, Dasis, c'è Lentano, sin Clash, Frank Sinatra.